0: qua precavio, suono de pio e farla sì. Che passa? Che è esso?
1: Non sai chi entrò?
0: E io chi?
1: Che tienes?
0: A la parte Dio! Che grazia! Che bucanut de haki!
2: Ja,
0: Bekierete sie!